Dahil disposin mo natin yung ikaw na may isamit ka. O, maraming something na pwede ba kahit sipa. Hindi mo na, mag-fuel pa yung ibig inside niya. O, Lord, isang loya, may pagtagtang budol niya ka. Tama ni kamo kung saan gusto, o ni katrayan ko kami sa'yo, ask him really. Yung kapitin mo kung saan mo din yan. Spos mo ka, o Lord, isang katrayan ko, Lord, ikat yung mga otis. Lord, pagtagtang mo kita, Lord, is na. So, inside mo to, find the hands of us, you know what, one baby the Lord, is not sana mo din na. Because find the hands, 500,000 pato. O isang ikaw, Lord, isang gawaan niya. O, spos mo to get us, spos we pray and put low. Maybe you make them one flat head, you know, you make them one way, but this way you just keep one way. So, find where you start, 500,000, or you go to one year local office. Suppose you go to one office, or you come inside the store, you come inside the community program, ask them what was there. And then you use one, you saw it as a 5 million inside the room. So, Lord, you protect them to all of this, but Lord, you tell them to say, you know, sabe, one officer, you know, sabe, going to the community, bloquean on the one man, make him hand pay one money to you from seeing for pro, for quarterly. After you make him the one passing way, you know, straight, huh? Hey, you can, you know, sabe, you can't pay with your hand, you must give one money to me now, yeah? I'm in the street. Officer, you must have been to say, Naya, pari yung dinito to court, say, pari ako, you sabe, apply, it's post local, then I'll give you this to you, and then you will pay my money, and you must show me everything. Yung officer, you sabe, come first. Lalu nak protect them bisa lepas ya. Jadi pas awak bisa ni time base, kalau ni entry ni, kalau understand, after ikut tu, you ni nak try to you find the help, or you swear the help, lalu protect them bisa lepas ya. And then this small story yang lo road lalu pas mana bisa insight ko lo. So ini bisa berbisnis, lo itali, kita punya chance and plan. Ika dua itu, ada mana chance and plan lo stop. You must make sure the flag is in the polsoane. It's in the polsoane. The flag you is in the polsoane now. You don't have any upside down. You don't cross the wall power. And then national pride will be in the flag. Flag at the end of July, everyone in the group to contact the flag to fly at that. So the way when you put them to the story is the respect. You're passing the respect. Flag you know something, you want them style and small, you know that space. The way you support all the Chinese and style. Paano ang stick? Putong flag ay isang straight na flag ng mga kaya. Ang nila na sa ikang ng China, may kaya ng flag. So, walang enforcement official is tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-tapot-
ni sabe. Mi trampolete nel mio specchio imitato Flash. Questo reano mo copre di mia e mi provo. Cara molti intimini, lo sai che mi mantenne che molti anni se lo vuol fis per mi? Però il sogno mi sta tintin se guarda il feedback come mi dica. Non vai a poterlo, lo piacerlo, Sam, io mi sta putto mi sta blerlo, lo flac per mi. E mi avanzo non si lette, io ho fatto una volta, io come mi sta per promuovere il National Pride. E non molti di mia le understand. Poi mi con l'MLP, quitato la mia parte, io avevo pacifico, io mi avevo fatto una parte, io mi avevo fatto un flac. Io mi avevo fatto PNC, PC, Mo Solomon, in PNC, mi avevo fatto un strong rule, ho fatto una flac per i news. E mi avevo fatto una parte, io mi avevo fatto una parte. Lo più stretto è il titolo per mia, inside the head, il stretto è flac, e io sono il titolo, e il time form. Non so che cambia il calice, alla prima una stretta alla preghiera, lo tengo che c'è il salimento di cuore, il calo stretto è una minima 80 nel mondo. Poi mi chiamo un esempio, mi chiamo qua su un sto, mi chiamo un trossis, ma se non è un problema per il proprio chiaro, ma mi chiamo un stretto si può un trossis, sta andando un sto, mi chiamo. Io non mando sto, mi chiamo un sto, ho visto da lì di campo sto pensi, in un stretto mondo. Mi tornato in un bel flacco per nanno, mi sai trovare il flacco per nanno, tra l'altro si sei claro che sapete, somehow, cioè mi sei vedendo il poco poi, che siamo sempre, tutto lo pico per lì, non è che sta stretto per questo parco, si può tra l'altro. So, io avevo un esempio, però, a una io mi rispetto il flacco di mio semene, ma se non è più di mia. E non voglio tutto la santa in mezzo a te, e in realtà mi fai il bravo. So, lo pensi a fare il tranzo, mi pensi a